0: En lito con beco. Me. Pa. Ahí da extra, ni te mele. Pa. Ni da pa ma. Pa da ni sa di. A pa y era da extra badlo. Pa, 1 da extra marcoli.
1: Sorry.
0: Madhyaman y era da extra marcoli. Ready?